Ti giuro fa mi affarra, giuro fa intona, ftiafana, se na chakan, facica se no, ci prufa, chakan, batter le fufin, ftiafan, diran sa fiti, razza ni sifan, diran an ultina, ci fottero, fu fetan, tingan, faran la la chiane, rissura no, ti se fu sura, cioè rian, tatare e nan no, ti tue curnare non ci mana ci affitti, facele tu no, ftiafana, faccia titi, ti c'ha rufin if, facica c'è mula, c'è fa ma cai, se fa mula, fu fif, ti c'ha rufetan, fa mula, tingan, ci chiudra, yan, juan, ti refutu garsan, an shanti, ti sa min suana tina, fa ulan, ci ula satanti, facica ne fizan, ne tian, fa tuanti, ti wa tu ci che na sambo.